Radio Norba italiana. Tutta la musica italiana di Radio Norba. Radio Norba.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Una buona serata da Mattia Venini. IP segue Eni e decide di calmierare i prezzi dei carburanti. L'annuncio del gruppo A0 Socar. I limiti verranno applicati progressivamente. Il meccanismo verrà poi allargato alle stazioni a marchio Esso. Plauso della Premier Meloni. Da domani scatta il price cap della partecipata. Allarme esplosivi vicino alla base aerea della RAF di Fairfold in Gran Bretagna, usata anche dagli Stati Uniti. Arrestate 5 persone accusate formalmente di terrorismo. Trump rivela: li seguivamo da tempo, volevano causare gravi danni. L'antiterrorismo indaga su potenziali legami dei fermati con l'Iran. Dopo la messa di stamattina e il richiamo sugli abusi, nell'incontro con i malati a Lourdes, Papa Leone è tornato a parlare di fine vita e aborto. Nessuna legge può dare la morte, ha detto il pontefice, e nessuno ha il diritto di decidere della vita di un embrione sulla base di algoritmi. Avrebbe picchiato, torturato e tentato di annegare nel fiume una ventenne. La polizia ha arrestato un 38enne dominicano residente a Montecatini Terme. Il caso a Pescia, nel Pistoiese. Alla base delle violenze ci sarebbe un approccio sessuale rifiutato. I due si erano conosciuti qualche giorno prima. Voleva investire l'ex fidanzato, ma ha travolto il figlio di 5 anni per poi scappare. A Torino i carabinieri hanno arrestato una 24enne con l'accusa di tentato omicidio e lesioni personali aggravate. Il bimbo è in ospedale, fuori pericolo di vita. La situazione sarebbe degenerata al termine di una lite. 14 anni dopo Max Biaggi, un italiano torna a vincere il mondiale di Superbike. Il 26enne Nicolò Bulega, con la sua Ducati Panigale V4R, si è laureato campione del mondo sul circuito di Cremona. Vela a Napoli, Luna Rossa vince il match race finale contro New Zealand e conquista così la seconda regata preliminare di America's Cup. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Ben ritrovati dalla redazione. Bonificare i terreni con spirulina e cannabis è il progetto lanciato nei mesi scorsi da Radice Cubica, azienda salentina. Sentiamo l'amministratore delegato Paolo Vitali.
3: La sua capacità di fitoestrazione viene utilizzata per provare appunto a decontaminare, a pulire questi terreni e a riportarli ad un utilizzo agricolo.
2: A Taranto si è costituito il presunto responsabile dell'accoltellamento di un 54enne avvenuto nei giorni scorsi al rione Salinella. Si tratta di Antonio Amato, 22 anni. Stando alle indagini, l'aggressione sarebbe avvenuta al culmine di un litigio per futili motivi. Il ferito sarebbe stato trasportato d'urgenza in ospedale dove è stato operato. Ora non è in pericolo di vita. Si chiude oggi l'89esima edizione della Fiera del Levante di Bari. Positivo il bilancio tracciato dal presidente Gaetano Frulli. Sentiamo.
4: Sono soddisfatto perché è stata una fiera ricca di contenuti che ci ha fatto davvero pensare che mettere in questa settimana tutta quelle attività di convegni messi insieme tutte le istituzioni, dunque Regione, Comune, Camera di Commercio, Banca d'Italia, Enas, Arco, IMS, tutti insieme, l'Università che è stata tutti i giorni qua presente con la settimana della ricerca, è stato davvero importante.
2: Ed è tutto.
0: Radio Norba News.

evaporato in una nuvola rossa, in una delle molte feritoie della notte, con un bisogno d'attenzione e d'amore, troppo se mi vuoi bene piangi per essere corrisposti, valeva la pena divertirvi le serate estive con un semplicissimo mi ricordo. Per osservarvi affittare un chilo d'erba ai contadini in pensione e alle loro donne, e regalare a piene mani oceani ed altre onde ai marinai in servizio, fino a scoprire ad uno i vostri nascondigli, senza rimpiangere la mia credulità.

sospeso tra i vostri come sta, meravigliato da luoghi meno comuni e più feroci, tipo come ti senti, amico, amico fragile, se vuoi potrò occuparmi un'ora al mese di te. Lo sa che io ho perduto due figli, signora, lei è una donna piuttosto distratta. E ancora ucciso.

spalancarsi la bocca. Potevo chiedere ad uno qualunque dei miei figli di parlare ancora male ad alta voce di me. Potevo barattare la mia chitarra e il suo elmo con una scatola di legno che dicesse perderemo. Potevo chiedervi come si chiama il vostro cane, il mio è un po' di tempo che si chiama libero. Potevo assumere un cannibale al

Mi ricordo che il nostro discorso fu interrotto da una sirena che correva lontano chissà dove. Io ebbi paura perché sempre, quando sento questo suono, penso a qualcosa di grave. E non mi rendevo conto che per me e per te non poteva accadere nulla di più grave del nostro lasciarci, allora come ora. Ci guardavamo, avremmo voluto rimanere abbracciati ed invece con un sorriso ti ho accompagnata per

quale allegria. Se ti ho cercato per una vita senza trovarti, senza nemmeno avere la soddisfazione di averti, per vederti andare via, quale allegria. Da da di da. Quale allegria. Se non riesco neanche più a immaginarti, senza sapere se volare, se strisciare, insomma, non so più dove cercarti.

0: italiana. Tutta la musica italiana di Radio Norba. Radio Norba.
1: Questa volta giuro ne ho abbastanza. Mollo tutto e ti dico addio. Adesso che ho finito la pazienza, adesso su di me comando io.

che stare soli è tutto un altro film. Difficile tornare sconosciuti in questa piccolissima

Accidenti a te, te lo dico piano, mentre vorrei urlare che ti odio e che ti amo. Accidenti a me, che mi porto

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Una buona serata da Mattia Venini. IP segue Eni e decide di calmierare i prezzi dei carburanti. L'annuncio del gruppo A0 Socar. I limiti verranno applicati progressivamente. Il meccanismo verrà poi allargato alle stazioni a marchio Esso. Plauso della Premier Meloni. Da domani scatta il price cap della partecipata. Allarme esplosivi vicino alla base aerea della RAF di Fairfold in Gran Bretagna, usata anche dagli Stati Uniti. Arrestate 5 persone accusate formalmente di terrorismo. Trump rivela: li seguivamo da tempo, volevano causare gravi danni. L'antiterrorismo indaga su potenziali legami dei fermati con l'Iran. Dopo la messa di stamattina e il richiamo sugli abusi, nell'incontro con i malati a Lourdes, Papa Leone è tornato a parlare di fine vita e aborto. Nessuna legge può dare la morte, ha detto il pontefice, e nessuno ha il diritto di decidere della vita di un embrione sulla base di algoritmi. Avrebbe picchiato, torturato e tentato di annegare nel fiume una ventenne. La polizia ha arrestato un 38enne dominicano residente a Montecatini Terme. Il caso a Pescia, nel Pistoiese. Alla base delle violenze ci sarebbe un approccio sessuale rifiutato. I due si erano conosciuti qualche giorno prima. Voleva investire l'ex fidanzato, ma ha travolto il figlio di 5 anni per poi scappare. A Torino i carabinieri hanno arrestato una 24enne con l'accusa di tentato omicidio e lesioni personali aggravate. Il bimbo è in ospedale, fuori pericolo di vita. La situazione sarebbe degenerata al termine di una lite. 14 anni dopo Max Biaggi, un italiano torna a vincere il mondiale di Superbike. Il 26enne Nicolò Bulega, con la sua Ducati Panigale V4R, si è laureato campione del mondo sul circuito di Cremona. Vela a Napoli, Luna Rossa vince il match race finale contro New Zealand e conquista così la seconda regata preliminare di America's Cup. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Ben ritrovati dalla redazione. Bonificare i terreni con spirulina e cannabis è il progetto lanciato nei mesi scorsi da Radice Cubica, azienda salentina. Sentiamo l'amministratore delegato Paolo Vitali.
3: La sua capacità di fitoestrazione viene utilizzata per provare appunto a decontaminare, a pulire questi terreni e a riportarli ad un utilizzo agricolo.
2: A Taranto si è costituito il presunto responsabile dell'accoltellamento di un 54enne avvenuto nei giorni scorsi al rione Salinella. Si tratta di Antonio Amato, 22 anni. Stando alle indagini, l'aggressione sarebbe avvenuta al culmine di un litigio per futili motivi. Il ferito sarebbe stato trasportato d'urgenza in ospedale dove è stato operato. Ora non è in pericolo di vita. Si chiude oggi l'89esima edizione della Fiera del Levante. Di Bari, positivo il bilancio tracciato dal presidente Gaetano Frulli. Sentiamo.
4: Sono soddisfatto perché è stata una fiera ricca di contenuti che ci ha fatto davvero pensare che mettere in questa settimana tutta quelle attività di convegni messi insieme tutte le istituzioni, dunque Regione, Comune, Camera di Commercio, Banca d'Italia, Enasa, Arco, IMSS, tutti insieme, l'Università che è stata tutti i giorni qua presente con la settimana della ricerca, è stato davvero importante.
2: Ed è tutto.
0: Radio Norba News.

strada senza nemmeno guardare per terra. Sei una donna che non ha più voglia di fare la guerra.

senti che bello umore. Sei lì, cammina per la strada sicura, senza pensare a niente.

0: Senti che bel rumore.
1: Italiana, italiana, italiana. Radio Norba. Tutta la musica italiana di Radio Norba.

Repartito prima di tornare qui, dell'idea di aver fallito. Ogni volta che mi fido, che la gente mi fa schifo, che la gente è come me. Prima di farmi domande, prima di essere svogliato, prima del giusto e sbagliato. Io chi sono, chi sei te?

che ho guardato la tua foto in un vaso di mele. Non ti ho mai voluto tanto bene, vedi, quasi quasi ti conviene. Ti ho mai scritto lettere d'amore quando stavi sveglia ad aspettare.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Una buona serata da Mattia Venini. IP segue Eni e decide di calmierare i prezzi dei carburanti. L'annuncio del gruppo Azero Socar. I limiti verranno applicati progressivamente. Il meccanismo verrà poi allargato alle stazioni a marchio Esso. Plauso della Premier Meloni. Da domani scatta il price cap della partecipata. Allarme esplosivi vicino alla base aerea della RAF di Fairfold in Gran Bretagna, usata anche dagli Stati Uniti. Arrestate 5 persone, accusate formalmente di terrorismo. Trump rivela: li seguivamo da tempo, volevano causare gravi danni. L'antiterrorismo indaga su potenziali legami dei fermati con l'Iran. Dopo la messa di stamattina e il richiamo sugli abusi, nell'incontro con i malati a Lourdes, Papa Leone è tornato a parlare di fine vita e aborto. Nessuna legge può dare la morte, ha detto il pontefice, e nessuno ha il diritto di decidere della vita di un embrione sulla base di algoritmi. Avrebbe picchiato, torturato e tentato di annegare nel fiume una ventenne. La polizia ha arrestato un 38enne dominicano residente a Montecatini Terme. Il caso a Pescia, nel Pistoiese. Alla base delle violenze ci sarebbe un approccio sessuale rifiutato. I due si erano conosciuti qualche giorno prima. Voleva investire l'ex fidanzato, ma ha travolto il figlio di 5 anni per poi scappare. A Torino i carabinieri hanno arrestato una 24enne con l'accusa di tentato omicidio e lesioni personali aggravate. Il bimbo è in ospedale, fuori pericolo di vita. La situazione sarebbe degenerata al termine di una lite. 14 anni dopo Max Biaggi, un italiano torna a vincere il mondiale di Superbike. Il 26enne Nicolò Bulega, con la sua Ducati Panigale V4R, si è laureato campione del mondo sul circuito di Cremona. Vela a Napoli, Luna Rossa vince il match race finale contro New Zealand e conquista così la seconda regata preliminare di America's Cup. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Ben ritrovati dalla redazione. Bonificare i terreni con spirulina e cannabis è il progetto lanciato nei mesi scorsi da Radice Cubica, azienda salentina. Sentiamo l'amministratore delegato Paolo Vitali.
3: La sua capacità di fitoestrazione viene utilizzata per provare appunto a decontaminare, a pulire questi terreni e a riportarli ad un utilizzo agricolo.
2: A Taranto si è costituito il presunto responsabile dell'accoltellamento di un 54enne avvenuto nei giorni scorsi al rione Salinella. Si tratta di Antonio Amato, 22 anni. Stando alle indagini, l'aggressione sarebbe avvenuta al culmine di un litigio per futili motivi. Il ferito sarebbe stato trasportato d'urgenza in ospedale dove è stato operato. Ora non è in pericolo di vita. Si chiude oggi l'89esima edizione della Fiera del Levante. Di Bari, positivo il bilancio tracciato dal presidente Gaetano Frulli. Sentiamo.
4: Sono soddisfatto perché è stata una fiera ricca di contenuti che ci ha fatto davvero pensare che mettere in questa settimana tutta quelle attività di convegni messi insieme tutte le istituzioni, dunque Regione, Comune, Camera di Commercio, Banca d'Italia, Enas, Arco, IMSS, tutti insieme, l'Università che è stata tutti i giorni qua presente con la settimana della ricerca, è stato davvero importante.
2: Ed è tutto.
0: Radio Norba News.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Una buona serata da Mattia Venini. IP segue Eni e decide di calmierare i prezzi dei carburanti. L'annuncio del gruppo A0 Soccar. I limiti verranno applicati progressivamente. Il meccanismo verrà poi allargato alle stazioni a marchio Esso. Plauso della Premier Meloni. Da domani scatta il price cap della partecipata. Allarme esplosivi vicino alla base aerea della RAF di Fairfold in Gran Bretagna, usata anche dagli Stati Uniti. Arrestate 5 persone, accusate formalmente di terrorismo. Trump rivela: li seguivamo da tempo, volevano causare gravi danni. L'antiterrorismo indaga su potenziali legami dei fermati con l'Iran. Dopo la messa di stamattina e il richiamo sugli abusi, nell'incontro con i malati a Lourdes, Papa Leone è tornato a parlare di fine vita e aborto. Nessuna legge può dare la morte, ha detto il pontefice, e nessuno ha il diritto di decidere della vita di un embrione sulla base di algoritmi. Avrebbe picchiato, torturato e tentato di annegare nel fiume una ventenne. La polizia ha arrestato un 38enne dominicano residente a Montecatini Terme. Il caso a Pescia, nel Pistoiese. Alla base delle violenze ci sarebbe un approccio sessuale rifiutato. I due si erano conosciuti qualche giorno prima. Voleva investire l'ex fidanzato, ma ha travolto il figlio di 5 anni per poi scappare. A Torino i carabinieri hanno arrestato una 24enne con l'accusa di tentato omicidio e lesioni personali aggravate. Il bimbo è in ospedale, fuori pericolo di vita. La situazione sarebbe degenerata al termine di una lite. 14 anni dopo Max Biaggi, un italiano torna a vincere il mondiale di Superbike. Il 26enne Nicolò Bulega, con la sua Ducati Panigale V4R, si è laureato campione del mondo sul circuito di Cremona. Vela a Napoli, Luna Rossa vince il match race finale contro New Zealand e conquista così la seconda regata preliminare di America's Cup. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Ben ritrovati dalla redazione. Bonificare i terreni con spirulina e cannabis è il progetto lanciato nei mesi scorsi da Radice Cubica, azienda salentina. Sentiamo l'amministratore delegato Paolo Vitali.
3: La sua capacità di fitoestrazione viene utilizzata per provare appunto a decontaminare, a pulire questi terreni e a riportarli ad un utilizzo agricolo.
2: A Taranto si è costituito il presunto responsabile dell'accoltellamento di un 54enne avvenuto nei giorni scorsi al rione Salinella. Si tratta di Antonio Amato, 22 anni. Stando alle indagini, l'aggressione sarebbe avvenuta al culmine di un litigio per futili motivi. Il ferito sarebbe stato trasportato d'urgenza in ospedale, dove è stato operato. Ora non è in pericolo di vita. Si chiude oggi l'89esima edizione della Fiera del Levante di Bari. Positivo il bilancio tracciato dal presidente Gaetano Frulli. Sentiamo.
4: Sono soddisfatto perché è stata una fiera ricca di contenuti che ci ha fatto davvero pensare che mettere in questa settimana tutte quelle attività di convegni messi insieme tutte le istituzioni, dunque Regione, Comune, Camera di Commercio, Banca d'Italia, Enasa, Arco, IMSS, tutti insieme, l'Università che è stata tutti i giorni qua presente con la settimana della ricerca, è stato davvero importante.
2: Ed è tutto.
0: Radio Norba News.

molto. La vita è la più grande ubriacatura.

posso dirti una cosa da bambino? Esci di casa, sorridi, respira forte, sei vivo, cretino.

0: Radio Norba. Breaking news con TGCOM 24.
1: Una buona serata da Mattia Venini. IP segue Eni e decide di calmierare i prezzi dei carburanti. L'annuncio del gruppo Azero Socar. I limiti verranno applicati progressivamente. Il meccanismo verrà poi allargato alle stazioni a marchio Esso. Plauso della Premier Meloni. Da domani scatta il price cap della partecipata. Allarme esplosivi vicino alla base aerea della RAF di Fairfold in Gran Bretagna, usata anche dagli Stati Uniti. Arrestate 5 persone accusate formalmente di terrorismo. Trump rivela: li seguivamo da tempo, volevano causare gravi danni. L'antiterrorismo indaga su potenziali legami dei fermati con l'Iran. Dopo la messa di stamattina e il richiamo sugli abusi, nell'incontro con i malati a Lourdes, Papa Leone è tornato a parlare di fine vita e aborto. Nessuna legge può dare la morte, ha detto il pontefice, e nessuno ha il diritto di decidere della vita di un embrione sulla base di algoritmi. Avrebbe picchiato, torturato e tentato di annegare nel fiume una ventenne. La polizia ha arrestato un 38enne dominicano residente a Montecatini Terme. Il caso a Pescia, nel Pistoiese. Alla base delle violenze ci sarebbe un approccio sessuale rifiutato. I due si erano conosciuti qualche giorno prima. Voleva investire l'ex fidanzato, ma ha travolto il figlio di 5 anni per poi scappare. A Torino i carabinieri hanno arrestato una 24enne con l'accusa di tentato omicidio e lesioni personali aggravate. Il bimbo è in ospedale, fuori pericolo di vita. La situazione sarebbe degenerata al termine di una lite. 14 anni dopo Max Biaggi, un italiano torna a vincere il mondiale di Superbike. Il 26enne Nicolò Bulega, con la sua Ducati Panigale V4R, si è laureato campione del mondo sul circuito di Cremona. Vela a Napoli, Luna Rossa vince il match race finale contro New Zealand e conquista così la seconda regata preliminare di America's Cup. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Ben ritrovati dalla redazione. Bonificare i terreni con spirulina e cannabis è il progetto lanciato nei mesi scorsi da Radice Cubica, azienda salentina. Sentiamo l'amministratore delegato Paolo Vitali.
3: La sua capacità di fitoestrazione viene utilizzata per provare appunto a decontaminare, a pulire questi terreni e a riportarli ad un utilizzo agricolo.
2: A Taranto si è costituito il presunto responsabile dell'accoltellamento di un 54enne avvenuto nei giorni scorsi al rione Salinella. Si tratta di Antonio Amato, 22 anni. Stando alle indagini, l'aggressione sarebbe avvenuta al culmine di un litigio per futili motivi. Il ferito sarebbe stato trasportato d'urgenza in ospedale, dove è stato operato. Ora non è in pericolo di vita. Si chiude oggi l'89esima edizione della Fiera del Levante di Bari. Positivo il bilancio tracciato dal presidente Gaetano Frulli. Sentiamo.
4: Sono soddisfatto perché è stata una fiera ricca di contenuti che ci ha fatto davvero pensare che mettere in questa settimana tutta quelle attività di convegni messi insieme tutte le istituzioni, dunque Regione, Comune, Camera di Commercio, Banca d'Italia, Enas, Arco, IMS, tutti insieme, l'Università che è stata tutti i giorni qua presente con la settimana della ricerca, è stato davvero importante.
2: Ed è tutto.
0: Radio Norba News.

0: musica italiana di Radio Norba. Radio Norba.
1: Quando sarai piccola ti aiuterò a capire chi sei. Ti starò vicino come non ho fatto mai. Rallenteremo il passo se camminerò veloce. Parlerò al posto tuo se ti si ferma la voce. Giocheremo a ricordare quanti figli hai. Che sei nata il 20 marzo del 46. Se ti chiederai il perché di quell'anello al dito, ti dirò di mio padre, ovvero tuo marito. Ti insegnerò a stare in piedi da sola, a ritrovare la strada di casa. Ti ripeterò il mio nome mille volte perché tanto te lo scorderai.

tu. Quando sarai piccola mi insegnerai davvero chi sono, a capire che tuo figlio è diventato un uomo. Quando ti prenderò in braccio e sembrerai leggera come una bambina sopra un'altalena, preparerò da mangiare per cena. Io che so fare il caffè a malapena, ti ripeterò il tuo nome mille volte fino a quando lo ricorderai.

0: Quando sarai piccola ti stringerò talmente forte che non avrai paura nemmeno della morte. Tu mi darai la tua mano, io un bacio sulla fronte. Adesso è tardi, fai la brava. Buonanotte.
1: Radio Norba Italiana. Tutta la musica italiana di Radio Norba.

altre bugie. Cosa ne pensi di dimenticare, di lasciarci andare? Ma dimmi la verità. Forse stasera è una sera che ti sentivi sola. E sei venuta qua. Non eri tu che dovevi partire e non tornare più.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Una buona serata da Mattia Venini. IP segue Eni e decide di calmierare i prezzi dei carburanti. L'annuncio del gruppo A0 Socar. I limiti verranno applicati progressivamente. Il meccanismo verrà poi allargato alle stazioni a marchio Esso. Plauso della Premier Meloni. Da domani scatta il price cap della partecipata. Allarme esplosivi vicino alla base aerea della RAF di Fairfold in Gran Bretagna, usata anche dagli Stati Uniti. Arrestate 5 persone accusate formalmente di terrorismo. Trump rivela: li seguivamo da tempo, volevano causare gravi danni. L'antiterrorismo indaga su potenziali legami dei fermati con l'Iran. Dopo la messa di stamattina e il richiamo sugli abusi, nell'incontro con i malati a Lourdes, Papa Leone è tornato a parlare di fine vita e aborto. Nessuna legge può dare la morte, ha detto il pontefice, e nessuno ha il diritto di decidere della vita di un embrione sulla base di algoritmi. Avrebbe picchiato, torturato e tentato di annegare nel fiume una ventenne. La polizia ha arrestato un 38enne dominicano residente a Montecatini Terme. Il caso a Pescia, nel Pistoiese. Alla base delle violenze ci sarebbe un approccio sessuale rifiutato. I due si erano conosciuti qualche giorno prima. Voleva investire l'ex fidanzato, ma ha travolto il figlio di 5 anni per poi scappare. A Torino i carabinieri hanno arrestato una 24enne con l'accusa di tentato omicidio e lesioni personali aggravate. Il bimbo è in ospedale, fuori pericolo di vita. La situazione sarebbe degenerata al termine di una lite. 14 anni dopo Max Biaggi, un italiano torna a vincere il mondiale di Superbike. Il 26enne Nicolò Bulega, con la sua Ducati Panigale V4R, si è laureato campione del mondo sul circuito di Cremona. Vela a Napoli, Luna Rossa vince il match race finale contro New Zealand e conquista così la seconda regata preliminare di America's Cup. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Ben ritrovati dalla redazione. Bonificare i terreni con spirulina e cannabis è il progetto lanciato nei mesi scorsi da Radice Cubica, azienda salentina. Sentiamo l'amministratore delegato Paolo Vitali.
3: La sua capacità di fitoestrazione viene utilizzata per provare appunto a decontaminare, a pulire questi terreni e a riportarli ad un utilizzo agricolo.
2: A Taranto si è costituito il presunto responsabile dell'accoltellamento di un 54enne avvenuto nei giorni scorsi al rione Salinella. Si tratta di Antonio Amato, 22 anni. Stando alle indagini, l'aggressione sarebbe avvenuta al culmine di un litigio per futili motivi. Il ferito sarebbe stato trasportato d'urgenza in ospedale dove è stato operato. Ora non è in pericolo di vita. Si chiude oggi l'89esima edizione della Fiera del Levante di Bari. Positivo il bilancio tracciato dal presidente Gaetano Frulli. Sentiamo.
4: Sono soddisfatto perché è stata una fiera ricca di contenuti che ci ha fatto davvero pensare che mettere in questa settimana tutta quelle attività di convegni messi insieme tutte le istituzioni, dunque Regione, Comune, Camera di Commercio, Banca d'Italia, Enas, Arco, IMS, tutti insieme, l'Università che è stata tutti i giorni qua presente con la settimana della ricerca, è stato davvero importante.
2: Ed è tutto.
0: Radio Norba News.

0: italiana. Radio Norba. Tutta la musica italiana di Radio Norba. Radio Norba.
1: Buonanotte, buonanotte, amore mio.

la differenza tra me e te. Non l'ho capita fino in fondo veramente bene. Me e te. Uno dei due sa farsi male, l'altro meno, però me e te è quasi una negazione. E io mi perdo nei dettagli e nei disordini, tu no. E temo il tuo passato e il mio passato, ma tu no. Me e te, è così chiaro.

0: Radio Norba. Breaking news con TGCOM 24.
1: Buona giornata da Federica De Boni. Anche IP, dopo la mossa di Eni, ha deciso di calmierare i prezzi dei carburanti commercializzati sul mercato italiano. Da oggi un limite al costo alla pompa. La Premier Meloni, segnale importante, il governo continuerà a sostenere le famiglie. Intanto si registrano nuovi rialzi per i prezzi di benzina e gasolio. L'Egitto avvertì Israele più volte dei preparativi di Hamas per gli attacchi del 7 ottobre. Lo scrive il Wall Street Journal. Netanyahu continua a negare, accusando la sua intelligence. Intanto Trump si dice certo di vincere la guerra in Iran molto presto. Allarme terrorismo in una base RAF in Inghilterra, sventato un attentato, 5 i fermi. Follia ieri sera a Reggio Emilia. Un giovane ha aggredito una donna e ha investito due persone ad un distributore di benzina. Feriti gravemente sono tutti e tre in ospedale. Il ragazzo di 26 anni è stato arrestato. Al vaglio le sue condizioni psicologiche. Ultima tappa del viaggio pastorale in Francia di Papa Leone. Oggi sarà a Metz, celebrerà una messa per la pace nella cattedrale di Saint-Étienne. Ieri a Lourdes ha incontrato 7 vittime di abusi da parte del clero. Mi impegno perché non si ripeta, ha assicurato il Santo Padre. La cenere lavica dell'Etna, prolungato fino alle 12 di oggi, lo stop dei voli in arrivo e partenza all'aeroporto di Catania. Da 3 giorni lo scalo non è operativo, numerosi i disagi per i passeggeri. Calcio, dopo la sconfitta interna contro il Belgio all'esordio in Nations League, l'Italia vola in Turchia, dove affronterà questa sera la nazionale di Vincenzo Montella. Bisogna subito vincere per staccare i turchi ed evitare il rischio retrocessione in Lega B. L'America's Cup, trionfo di Luna Rossa a Napoli, batte New Zealand e vince la regata preliminare. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Ben trovati dalla redazione. Si è chiusa ieri l'89esima edizione della Fiera del Levante. Positivo il bilancio tracciato dal presidente Gaetano Frulli. Sentiamolo.
3: Sono soddisfatto perché è stata una fiera ricca di contenuti che ci ha fatto davvero pensare che mettere in questa settimana tutta quelle attività di convegni messi insieme tutte le istituzioni, dunque Regione, Comune, Camera di Commercio, Banca d'Italia, Enas, Arco, IMSS, tutti insieme, l'Università che è stata tutti i giorni qua presente con la settimana della ricerca, è stato davvero importante.
2: Due centauri hanno perso la vita in uno scontro avvenuto ieri a Santa Cesaria Terme nel Leccese. Le vittime sono Salvatore Antonacci, 44 anni, di Francavilla Fontana, e Pierpaolo delle Grottaglie, 39 anni, di Brindisi. Secondo alcuni testimoni, uno dei due si sarebbe spostato dalla carreggiata, probabilmente per assistere ad una presunta prova di velocità clandestina. Il comitato che si è formato per arginare il fenomeno delle gare clandestine era tornato a lanciare l'allarme, chiedendo un intervento immediato di forze dell'ordine e prefettura per realizzare una pista ciclopedonale. Lo scorso 23 agosto avrebbe rapinato un'anziana ad Altamura nel Barese, per questo i carabinieri hanno arrestato un ragazzo di 28 anni, identificato grazie alle immagini di videosorveglianza della zona. Calcio, il girone C della Serie C, poker del Potenza a Barletta, finisce 1-4, Casertana Catania termina 1-2, Scafatese batte Altamura per 2-0, il Foggia batte la capolista Sorrento per 2-0. Casarano battuto in casa dal Monopoli di Misura, finisce 1-0-1, ed è tutto, a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

0: Radio Norba, Breaking News con TGcom 24.
1: Buona giornata da Federica De Boni. Anche IP, dopo la mossa di Eni, ha deciso di calmierare i prezzi dei carburanti commercializzati sul mercato italiano. Da oggi un limite al costo alla pompa. La Premier Meloni, segnale importante, il governo continuerà a sostenere le famiglie. Intanto si registrano nuovi rialzi per i prezzi di benzina e gasolio. L'Egitto avvertì Israele più volte dei preparativi di Hamas per gli attacchi del 7 ottobre. Lo scrive il Wall Street Journal. Netanyahu continua a negare, accusando la sua intelligence. Intanto Trump si dice certo di vincere la guerra in Iran molto presto. Allarme terrorismo in una base RAF in Inghilterra, sventato un attentato, 5 i fermi. Follia ieri sera a Reggio Emilia. Un giovane ha aggredito una donna e ha investito due persone ad un distributore di benzina. Feriti gravemente sono tutti e tre in ospedale. Il ragazzo di 26 anni è stato arrestato. Al vaglio le sue condizioni psicologiche. Ultima tappa del viaggio pastorale in Francia di Papa Leone. Oggi sarà a Metz, celebrerà una messa per la pace nella cattedrale di Saint-Étienne. Ieri a Lourdes ha incontrato 7 vittime di abusi da parte del clero. Mi impegno perché non si ripeta, ha assicurato il Santo Padre. La cenere lavica dell'Etna, prolungato fino alle 12 di oggi, lo stop dei voli in arrivo e partenza all'aeroporto di Catania. Da 3 giorni lo scalo non è operativo, numerosi i disagi per i passeggeri. Calcio, dopo la sconfitta interna contro il Belgio all'esordio in Nations League, l'Italia vola in Turchia, dove affronterà questa sera la nazionale di Vincenzo Montella. Bisogna subito vincere per staccare i turchi ed evitare il rischio retrocessione in Lega B. L'America's Cup, trionfo di Luna Rossa a Napoli, batte New Zealand e vince la regata preliminare. Queste le breaking news di TGcom 24.
0: Radio Norba News.
2: Ben trovati dalla redazione. Si è chiusa ieri l'89esima edizione della Fiera del Levante. Positivo il bilancio tracciato dal presidente Gaetano Frulli, sentiamolo.
3: Sono soddisfatto perché è stata una fiera ricca di contenuti che ci ha fatto davvero pensare che mettere in questa settimana tutta quelle attività di convegni messi insieme, tutte le istituzioni, dunque Regione, Comune, Camera di Commercio, Banca d'Italia, Enas Arco, IMSS, tutti insieme, l'Università che è stata tutti i giorni qua presente con la settimana della ricerca, è stato davvero importante.
2: Due centauri hanno perso la vita in uno scontro avvenuto ieri a Santa Cesaria Terme nel Leccese. Le vittime sono Salvatore Antonacci, 44 anni, di Francavilla Fontana, e Pierpaolo delle Grottaglie, 39 anni, di Brindisi. Secondo alcuni testimoni, uno dei due si sarebbe spostato dalla carreggiata, probabilmente per assistere ad una presunta prova di velocità clandestina. Il comitato che si è formato per arginare il fenomeno delle gare clandestine era tornato a lanciare l'allarme, chiedendo un intervento immediato di forze dell'ordine e prefettura per realizzare una pista ciclopedonale. Lo scorso 23 agosto avrebbe rapinato un'anziana ad Altamura nel Barese. Per questo i carabinieri hanno arrestato un ragazzo di 28 anni, identificato grazie alle immagini di videosorveglianza della zona. Calcio, il girone C della Serie C Poker del Potenza a Barletta finisce 1-4, Casertana Catania termina 1-2, Scafatese batte Altamura per 2-0, il Foggia batte la capolista Sorrento per 2-0. Casarano battuto in casa dal Monopoli di Misura finisce 1-0-1 ed è tutto a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

I potenti che mascalzoni, e tu cosa fai?

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buona giornata da Federica Deboni. I nuovi prezzi di benzina e diesel, l'effetto Eni si allarga alla concorrenza. Anche Socar, azienda energetica dell'Azerbaigian, ha annunciato che applicherà un limite al costo dei carburanti. Ora il 40% circa dei distributori in Italia applicherà uno sconto. Da oggi al via le prime riduzioni. Sono accusati di terrorismo i 5 uomini arrestati nella notte tra il 26 e il 27 settembre in seguito al sospetto trasporto di esplosivi a bordo di 3 furgoni diretti verso la base aerea RAF Fairford in UK, usata anche dagli Stati Uniti. Secondo la polizia inglese, pianificavano un attentato. Il presidente USA Donald Trump si è detto sicuro di una rapida vittoria contro l'Iran e non appena la vinceremo, ha ripetuto, il petrolio scenderà ai livelli a cui stava prima della guerra. Axios rivela oggi nuovi colloqui indiretti tra Washington e Teheran. Ultimo giorno del viaggio di Papa Leone in Francia. A Lourdes ieri l'incontro con 7 vittime di abusi da parte del clero. Il pontefice le ha ringraziate per la dolorosa testimonianza, ribadendo il proprio impegno perché il male vissuto non si ripeta per altri. Il fondatore di Microsoft, Bill Gates, mette in guardia: l'intelligenza artificiale è abbastanza potente da poter innescare eventi che causano 1 miliardo di morti. Serve che gli Stati Uniti approvino una legge, ma sui rischi di uno sviluppo troppo rapido Trump non arretra nessuna limitazione. Calcio: dopo il KO con il Belgio, l'Italia del CT Mancini sfida la Turchia di Montella a Bursa, seconda gara di Nations League. Entrambe le nazionali hanno perso, si gioca alle 20:45. Vela: trionfo di Luna Rossa, Napoli batte New Zealand e vince le regate preliminari di America's Cup. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Ben trovati dalla redazione. Incidente stradale nel Leccese a Santa Cesarea. 2 centauri hanno perso la vita a bordo delle proprie moto. Le vittime sono Salvatore Antonacci, di 44 anni, di Francavilla Fontana e Pierpaolo delle Grottaglie, 39 anni, di Brindisi, in uno scontro avvenuto per cause da accertare. I residenti avevano lanciato già l'allarme chiedendo un intervento immediato per accelerare i lavori della pista ciclopedonale. A Taranto si è costituito il presunto responsabile dell'accoltellamento di un 54enne avvenuto nei giorni scorsi nel rione Salinella. Si tratta di Antonio Amato, 22 anni. L'aggressione sarebbe avvenuta al culmine di un litigio per futili motivi. Il ferito sarebbe stato trasportato d'urgenza in ospedale, dove è stato operato, ma non è in pericolo di vita. Bonificare i terreni con spirulina e cannabis è il progetto lanciato nei mesi scorsi da Radice Cubica, azienda salentina. Sentiamo l'amministratore delegato Paolo Vitali.
3: La sua capacità di fitoestrazione viene utilizzata per provare appunto a decontaminare, a pulire questi terreni e a riportarli ad un utilizzo agricolo.
2: Calcio: il girone C della Serie C Poker del Potenza a Barletta finisce 1-4, Casertana Catania termina 1-2, Scafatese batte Altamura 2-0, il Foggia batte la capolista Sorrento per 2-0, Casarano battuto in casa dal Monopoli di Misura finisce 0-1. Ed è tutto, a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

0: italiana. Radio Norba. Tutta la musica italiana di Radio Norba. Radio Norba.
1: Basta poco a fare impressione. Basta poco.

0: especially tonight.
1: Italiana, italiana, italiana, italiana. Tutta la musica italiana di Radio Nord.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buongiorno da Mattia Venini. Scatta il tetto ai prezzi dei carburanti di Eni. Benzina a 1,99 euro al litro e gasolio a 2,19 euro ai distributori della partecipata. Partono anche gli sconti annunciati da IP, ma con un meccanismo che sarà applicato progressivamente sulla rete. Interessati circa 8.500 punti vendita. Situazione sotto controllo alla base aerea della RAF di Fairfold in Gran Bretagna dopo l'allarme esplosivi scattato nella notte di sabato. Cinque persone sono state arrestate e accusate di terrorismo. Il sito è utilizzato dagli Stati Uniti nella guerra contro l'Iran. Si indaga sul possibile ruolo di Teheran. Nuove accuse a Netanyahu dal Wall Street Journal. Secondo la testata, il capo degli 007 egiziani chiamò il premier israeliano pochi giorni prima del 7 ottobre 2023 per segnalare un imminente attacco da Gaza. Il Cairo avrebbe continuato a lanciare avvertimenti fino a quasi 48 ore prima dell'offensiva di Hamas. Terzo giorno di stop ai voli all'aeroporto di Catania a causa dell'emissione di cenere vulcanica dall'Etna. Partenze e arrivi saranno sospesi almeno fino alle 23.59. Per far fronte ai numerosi dirottamenti su Palermo, Trenitalia ha incrementato l'offerta di posti sui collegamenti verso il capoluogo siciliano. L'intelligenza artificiale può causare 1 miliardo di morti. Gli Stati Uniti devono regolamentare. È l'allarme lanciato da Bill Gates in un'intervista a NBC, ma Trump dice di non essere preoccupato. Siamo avanti alla Cina, se c'è qualcosa che non va, devono sistemarlo. Calcio, stasera l'Italia in Turchia per la seconda partita di Nations League, già decisiva dopo la sconfitta all'esordio contro il Belgio. Il CT Mancini va verso una rivoluzione dell'11 titolare, torna a Bastoni, pronti Kayode e Dumbia. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Ben trovati dalla redazione. Incidente stradale nel Leccese a Santa Cesarea. Due centauri hanno perso la vita a bordo delle proprie moto. Le vittime sono Salvatore Antonacci, di 44 anni, di Francavilla Fontana e Pierpaolo delle Grottaglie, 39 anni, di Brindisi, in uno scontro avvenuto per cause da accertare. I residenti avevano lanciato già l'allarme chiedendo un intervento immediato per accelerare i lavori della pista ciclo pedonale. A Taranto si è costituito il presunto responsabile dell'accoltellamento di un 54enne avvenuto nei giorni scorsi nel rione Salinella. Si tratta di Antonio Amato, 22 anni. L'aggressione sarebbe avvenuta al culmine di un litigio per futili motivi. Il ferito sarebbe stato trasportato d'urgenza in ospedale, dove è stato operato, ma non è in pericolo di vita. Bonificare i terreni con spirulina e cannabis è il progetto lanciato nei mesi scorsi da Radice Cubica, azienda salentina. Sentiamo l'amministratore delegato Paolo Vitali.
3: La sua capacità di fitoestrazione viene utilizzata per provare appunto a decontaminare, a pulire questi terreni e a riportarli ad un utilizzo agricolo.
2: Calcio, il girone C della Serie C, poker del Potenza a Barletta finisce 1-4, Casertana Catania termina 1-2, Scafatese batte Altamura 2-0, il Foggia batte la capolista Sorrento per 2-0, Casarano battuto in casa dal Monopoli di Misura finisce 0-1 ed è tutto a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buongiorno da Esteroletto. Stop degli autotrasportatori siciliani dal 16 al 20 ottobre. La decisione dopo il mancato pagamento della prima annualità del C-Modal Shift. E contro il caro carburanti, gli agricoltori aderenti all'associazione Agrisat bloccano la strada statale Palermo-Agrigento. È scattato il tetto ai prezzi dei carburanti deciso da Eni. Sconti anche per IP. Secondo il Ministero delle Imprese i prezzi sono in calo. Diesel a 2,19 euro al litro, benzina a 1,90. Il processo per il sequestro, le torture e l'omicidio di Giulio Regeni in Egitto nel 2016, imputati 4007 del Cairo, da sempre latitanti, i giudici della prima corte d'assise del Tribunale di Roma sono riuniti in Camera di Consiglio per decidere la sentenza. Stare qui è una vittoria, ma non ci accontentiamo, le parole di uno dei legali dei genitori del ricercatore. Mosca pianifica atti di sabotaggio in Europa. Il nuovo allarme lanciato stamane dall'alta rappresentante dell'Unione Europea per la politica estera. In base alle informazioni di intelligence possiamo reagire prima ancora che questi attacchi abbiano luogo, ha aggiunto Kaya Kallas. Shock nel Salernitano, un 87enne soffocata nel sonno nella sua abitazione a Pellezzano. Al vaglio degli investigatori la posizione del figlio dell'anziano, un 53enne che vive con lei insieme ad un altro fratello. Il Papa a Metz, ultima tappa del suo viaggio apostolico in Francia, e profanazione invocare il nome di Dio per legittimare la violenza, il monito di Leone XIV. Alla messa celebrata nella cattedrale Saint-Étienne ha partecipato anche il presidente Macron, che per l'occasione ha riorganizzato la sua agenda. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Ben trovati dalla redazione. Caro carburanti, scatta il tetto ai prezzi nei distributori dell'Eni. Sulle colonnine si legge il costo di 2,19 euro al litro per il gasolio, 1,99 per la benzina, 17 centesimi circa in meno rispetto alla media. Anche IP si è detta pronta a rivedere i prezzi, ma sentiamo che cosa ne pensano i cittadini.
3: Sicuramente ci aiuta, ma non ci risolve il problema.
4: Forse si potrebbe fare pure di più, però è già un inizio di qualcosa di positivo.
5: Era ora.
6: Tutela anche un po' chi ogni giorno deve muoversi e non può farne a meno.
5: Secondo me è solo temporanea, perché sinceramente anche a questi prezzi andiamo in difficoltà.
2: Esplode fuochi d'artificio e ferisce lievemente al collo una bimba di 10 anni. È successo nella tarda serata di ieri nel corso principale a Canosa di Puglia, nel Norbarese, dove un uomo di 50 anni con precedenti è stato denunciato. La bimba è stata portata in ospedale per i controlli. Due centauri hanno perso la vita in uno scontro avvenuto a Santa Cesaria Terme nel Leccese. Sono Salvatore Antonacci, 44 anni, di Francavilla Fontana, e Pierpaolo Delle Grottaglie, di 39 anni, di Brindisi. Erano ciascuno a bordo della propria moto. Si indaga sulla dinamica. A Matera, nel Sasso Barisano, la luce ha lasciato spazio alle candele per Matera Cielo Stellato. L'iniziativa di Fondazione Matera Basilicata 2019 è comune, che ha richiamato migliaia di visitatori. Un'usanza del 400 è diventata appuntamento fisso a Matera, ma sentiamo il sindaco Nicoletti.
7: Ricordo che questo era un rito che si ripeteva per accogliere gli ospiti importanti in città. Per noi oggi che siamo una città internazionale, è bello poter dire che tutti gli ospiti sono ospiti importanti, e per tutti noi e per tutti i nostri ospiti Matera Cielo Stellato si ripete come un rito e si ripeterà anche negli anni futuri.
2: Ed è tutto, a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

quando ormai si vola, non si può cadere più. Vedi tetti e case e grandi le periferie, e vedi quante cose

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buon pomeriggio da Ester Oletto. Da stamattina sconto sui carburanti nei distributori della rete Eni, a breve anche in quelli IP che insieme coprono quasi il 50% di tutti gli impianti sul territorio nazionale. In modalità self il costo massimo della benzina 1,99 centesimi di euro al litro, il diesel 2,19. La misura durerà 30 giorni. L'effetto Eni si sente poco sui prezzi medi, lamentano alcune associazioni dei consumatori. Gli autotrasportatori siciliani annunciano il fermo dal 16 al 20 ottobre. Gli agricoltori dell'isola hanno bloccato la statale Palermo-Agrigento.

0: Trento. Arrestato il figlio 53enne della donna di 85 anni soffocata nel sonno nella loro casa a Pellezzano, Salerno. L'uomo ha poi chiamato i carabinieri che lo hanno trovato mentre vagava a piedi. All'origine del gesto contrasti familiari. Processo Regeni, il giorno del verdetto. Dopo 10 anni gli 007 egiziani imputati e mai comparsi in aula attendono la decisione della prima corte d'assise a Roma. Sono accusati di avere sequestrato, torturato e ucciso il ricercatore triestino al Cairo. Bill Gates esorta gli Stati Uniti ad assumere un ruolo guida nella regolamentazione della crescita dell'intelligenza artificiale, ma Donald Trump tira dritto: non mi preoccupo di una possibile sfuggita al controllo dell'AI, non rallento, avverte, altrimenti vince la Cina, spiega. Calcio Nations League, stasera l'Italia in Turchia affronta i padroni di casa, una sfida che sa già di spareggio per evitare il rischio quarto posto e retrocessione. Le critiche dopo la debacle con il Belgio non scalfiscono Roberto Mancini, non mi influenzano, assicura il tecnico. Queste le breaking news di TGcom 24.
1: Radio Norba News.
2: Ben trovati dalla redazione. Caro carburanti, scatta il tetto ai prezzi nei distributori dell'Eni. Sulle colonnine si legge il costo di 2,19 euro al litro per il gasolio, 1,99 euro per la benzina, 17 centesimi circa in meno rispetto alla media. Anche IP si è detta pronta a rivedere i prezzi, ma sentiamo che cosa ne pensano i cittadini.
3: Sicuramente ci aiuta, ma non ci risolve il problema.
4: Forse si potrebbe fare pure di più, però è già un inizio di qualcosa di positivo.
5: Era ora.
6: Tutti, anche un po' chi ogni giorno deve muoversi e non può farne a meno.
5: Secondo me è solo temporanea, perché sinceramente anche a questi prezzi andiamo in difficoltà.
2: Esplode fuochi d'artificio e ferisce lievemente al collo una bimba di 10 anni. È successo nella tarda serata di ieri nel corso principale a Canosa di Puglia, nel Norbarese, dove un uomo di 50 anni con precedenti è stato denunciato. La bimba è stata portata in ospedale per i controlli. Due centauri hanno perso la vita in uno scontro avvenuto a Santa Cesaria Terme nel Leccese. Sono Salvatore Antonacci, 44 anni, di Francavilla Fontana, e Pierpaolo delle Grottaglie, di 39 anni, di Brindisi. Erano ciascuno a bordo della propria moto. Si indaga sulla dinamica. A Matera, nel Sasso Barisano, la luce ha lasciato spazio alle candele per Matera Cielo Stellato. L'iniziativa di Fondazione Matera Basilicata 2019 è comune, che ha richiamato migliaia di visitatori. Un'usanza del 400 è diventata appuntamento fisso a Matera, ma sentiamo il sindaco Nicoletti.
7: Ricordo che questo era un rito che si ripeteva per accogliere gli ospiti importanti in città. Per noi oggi che siamo una città internazionale, è bello poter dire che tutti gli ospiti sono ospiti importanti, e per tutti noi e per tutti i nostri ospiti Matera Cielo Stellato si ripete come un rito e si ripeterà anche negli anni futuri.
2: Ed è tutto, a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
1: Radio Norba News.

Crescere gli alberi, la felicità, che fa morire a 20 anni, anche se vivi fino a 100. Cosa sarà a far muovere il vento, a fermare un poeta ubriaco, a dare la morte per un pezzo di pane?

Spinge a picchiare il tuo re, che ti porta a cercare il giusto, dove giustizia non c'è. Cosa sarà che ti fa comprare di tutto, anche se è di niente che hai bisogno? Cosa sarà?

0: Buon pomeriggio da Ester Oletto. È scattato lo sconto sui carburanti nei distributori della rete Eni e a breve anche in quelli IP. La misura durerà 30 giorni. Gli autotrasportatori siciliani annunciano il fermo dal 16 al 20 ottobre. Gli agricoltori dell'isola hanno bloccato la statale Palermo-Agrigento. Il Papa a Metz, ultima tappa del suo viaggio apostolico in Francia. È profanazione invocare il nome di Dio per legittimare la violenza, ammonisce Leone XIV. Il dialogo con l'altro, sottolinea il pontefice, è una necessità sociale e politica per riscoprire il ruolo centrale della persona umana. Mosca pianifica ulteriori atti di sabotaggio in Europa, avverte l'alta rappresentante dell'Unione per la politica estera Callas. Prosegue intanto l'offensiva ucraina nel Donetsk, nella notte lanciati dalla Russia oltre 160 droni. Si chiudono le indagini preliminari dell'inchiesta bis sul delitto di Garlasco. Indagato Andrea Sempio, amico del fratello della vittima Chiara Poggio, uccisa nel 2007. I suoi legali sperano nella revisione in attesa di vedere le nuove prove a carico del loro assistito. Etna, terzo giorno di stop forzato dei voli all'aeroporto di Catania a causa di una forte emissione di cenere vulcanica. Niente partenze, niente arrivi sino alla mezzanotte, comunica la SAC, la società che gestisce lo scalo di Fontana Rossa. Calcio Nations League, Italia già un bivio in Turchia. Stasera gli azzurri affronteranno lo stadio Barça, i padroni di casa dopo la debacle con il Belgio. Il CT Mancini tranquillizza, c'è troppa agitazione, le critiche non mi condizionano. I giovani hanno bisogno di tempo per crescere. Queste le breaking news di TGcom 24.
1: Radio Norba News.
2: Ben trovati dalla redazione. Caro carburanti, scatta il tetto ai prezzi nei distributori dell'Eni. Sulle colonnine si legge il costo di 2,19 euro al litro per il gasolio, 1,99 per la benzina, 17 centesimi circa in meno rispetto alla media. Anche IP si è detta pronta a rivedere i prezzi, ma sentiamo che cosa ne pensano i cittadini.
3: Sicuramente ci aiuta, ma non ci risolve il problema.
4: Forse si potrebbe fare pure di più, però è già un inizio di qualcosa di positivo.
5: Era ora.
6: Tutti, anche un po' chi ogni giorno deve muoversi e non può farne a meno.
7: Secondo me è solo temporanea, perché sinceramente anche a questi prezzi andiamo in difficoltà.
2: Esplode fuochi d'artificio e ferisce lievemente al collo una bimba di 10 anni. È successo nella tarda serata di ieri nel corso principale a Canosa di Puglia, nel Norbarese, dove un uomo di 50 anni con precedenti è stato denunciato. La bimba è stata portata in ospedale per i controlli. Due centauri hanno perso la vita in uno scontro avvenuto a Santa Cesaria Terme nel Leccese. Sono Salvatore Antonacci, 44 anni, di Francavilla Fontana, e Pierpaolo delle Grottaglie, di 39 anni, di Brindisi. Erano ciascuno a bordo della propria moto. Si indaga sulla dinamica. A Matera, nel Sasso Barisano, la luce ha lasciato spazio alle candele per Matera Cielo Stellato. L'iniziativa di Fondazione Matera Basilicata 2019 è comune, che ha richiamato migliaia di visitatori. Un'usanza del 400 diventata appuntamento fisso a Matera. Ma sentiamo il sindaco Nicoletti.
8: Ricordo che questo era un rito che si ripeteva per accogliere gli ospiti importanti in città. Per noi oggi che siamo una città internazionale, è bello poter dire che tutti gli ospiti sono ospiti importanti, e per tutti noi e per tutti i nostri ospiti Matera Cielo Stellato si ripete come un rito e si ripeterà anche negli anni futuri.
2: Ed è tutto, a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
1: Radio Norba News.

l'alba perché come fosse solo mio. Mi rilassa respirare l'aria pure tua. Amo l'alba perché come fosse una bugia. Mi rilassa quanto basta, ma tu poi vai.

cosa vuol dire avere un metro e mezzo di statura. Ve lo rivelan gli occhi e le battute della gente. Ho la curiosità d'una ragazza irriverente che vi avvicina solo per un suo dubbio impertinente. Vuole scoprir se è vero quanto si dice intorno ai nani, che siano i più forniti della virtù meno apparente. Fra tutte le virtù la più indecente. Passano gli anni, i mesi, e se li conti anche i minuti, è triste trovarsi adulti senza essere cresciuti. La maldicenza insiste, batte la lingua sul tamburo, fino a dire che un nano è una carogna di sicuro, perché ha il cuore troppo, troppo vicino al buco del culo.

0: nelle notti insonni, vegliate al lume del rancore, che preparai gli esami, diventai procuratore, per imboccar la strada che dalle panche d'una cattedrale porta alla sacrestia, quindi alla cattedra d'un tribunale, giudice finalmente, arbitro in terra del bene e del male. E allora la mia statura non dispensò più buon umore a chi alla sbarra in piedi mi diceva vostro onore, e di affidarli al boia fu un piacere del tutto mio, prima di genuflettermi nell'ora dell'addio, non conoscendo affatto la statura di Dio.
1: Radio Norba, breaking news con TGCom 24.
2: Buon pomeriggio da Ester Oletto. Davide Rossi fu aggredito nel suo ufficio da più persone. Prima di precipitare nel vuoto, tentò di aggrapparsi alla finestra. La perizia smonta il suicidio dell'ex manager di Montepaschi a Siena nel 2013. I consulenti della commissione parlamentare d'inchiesta hanno simulato la caduta. Effetti dello sconto carburanti nei distributori della rete Eni. Impianti già esauriti in diverse città. Plaude Asto Petroli. Bene la calmierazione annunciata anche da IP e chiede al governo di aprire un confronto con l'intera filiera per estendere le misure. In Sicilia e Calabria la protesta degli agricoltori contro il caro carburanti, bloccata la statale Palermo-Agrigento, sit-in sulla gela.

0: Catania al grido di «Non vogliamo morire di fame», interruzioni stradali anche a Crotone. Sono tutti cittadini britannici residenti a Londra i 5 uomini arrestati nel Regno Unito con l'accusa di terrorismo per avere pianificato un attacco e trasportato presunti esplosivi verso la base aerea della Royal Air Force di Fairford, la contadina che ha dato l'allarme. Pura fortuna, passavo di lì. Le relazioni umane tra gli stati si fanno sempre più barbare. Il valore della parola data è disprezzato, ci si vanta piuttosto della menzogna e dell'inganno. Il monito di Papa Leone nel discorso dell'incontro alle radici dell'Europa per la pace e l'unità tenutosi a Metz, ultima tappa del suo viaggio apostolico. Via libera finale al nuovo stadio della Roma. La conferenza dei servizi ha firmato l'autorizzazione per costruire a Pietralata. Il club giallorosso vuole cominciare i lavori nella primavera prossima. Sindaco Gualtieri, il cantiere durerà 2 anni e mezzo. Queste le breaking news di TGcom 24.
1: Radio Norba News.
2: Ben trovati dalla redazione. Caro carburanti, scatta il tetto ai prezzi nei distributori dell'Eni. Sulle colonnine si legge il costo di 2,19 euro al litro per il gasolio, 1,99 euro per la benzina, 17 centesimi circa in meno rispetto alla media. Anche IP si è detta pronta a rivedere i prezzi, ma sentiamo che cosa ne pensano i cittadini.
3: Sicuramente ci aiuta, ma non ci risolve il problema.
4: Forse si potrebbe fare pure di più, però è già un inizio di qualcosa di positivo.
5: Era ora.
6: Tutti, anche un po' chi ogni giorno deve muoversi e non può farne a meno.
5: Secondo me è solo temporanea, perché sinceramente anche a questi prezzi andiamo in difficoltà.
2: Esplode fuochi d'artificio e ferisce lievemente al collo una bimba di 10 anni. È successo nella tarda serata di ieri nel corso principale a Canosa di Puglia, nel Norbarese, dove un uomo di 50 anni con precedenti è stato denunciato. La bimba è stata portata in ospedale per i controlli. Due centauri hanno perso la vita in uno scontro avvenuto a Santa Cesaria Terme nel Leccese. Sono Salvatore Antonacci, 44 anni, di Francavilla Fontana, e Pierpaolo Delle Grottaglie, di 39 anni, di Brindisi. Erano ciascuno a bordo della propria moto. Si indaga sulla dinamica. A Matera, nel Sasso Barisano, la luce ha lasciato spazio alle candele per Matera Cielo Stellato. L'iniziativa di Fondazione Matera Basilicata 2019 è comune, che ha richiamato migliaia di visitatori. Un'usanza del 400 è diventata appuntamento fisso a Matera, ma sentiamo il sindaco Nicoletti.
7: Ricordo che questo era un rito che si ripeteva per accogliere gli ospiti importanti in città. Per noi oggi che siamo una città internazionale, è bello poter dire che tutti gli ospiti sono ospiti importanti, e per tutti noi e per tutti i nostri ospiti Matera Cielo Stellato si ripete come un rito e si ripeterà anche negli anni futuri.
2: Ed è tutto, a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del sud.
1: Radio Norba News.

Radio Damo!

0: musica italiana di Radio Norba. Italiana, italiana.
1: Radio Norba.
2: Non mi toccare perché ti odio. Non cancellarmi perché ho bisogno di rimanerti in testa il tempo di sfatare il sogno. E riderò finché non passa. E ti capisco perché la stessa malinconia di quando tutto torna e niente resta. Cosa ti lascio di

ognuna è una scommessa, perduta ogni mattina nello specchio del caffè. Io amo le sue rughe, ma lei non lo capisce. Ha un

Fossi di ghiaccio ed io fossi di neve. Che freddo amore mio, pensaci bene a far l'amore. È giusto quel che dici, ma i tuoi calci fanno male. Io non ti invidio niente, non ho niente di speciale. Ma se

quanti me ne dai, bambina? Quanti non ne vuoi più dire? Forse non li vuoi.

serena, quello che ti do stasera è questa canzone, onesta e sincera, onesta e sincera.

Quanti anni hai stasera? Sai che non lo so, bambina. Forse non soltanto qualcuno più di te, ma la curiosità che non so più cos'è.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buon pomeriggio da Ester Oletto. David Rossi fu aggredito nel suo ufficio da più persone. Prima di precipitare nel vuoto, tentò di aggrapparsi alla finestra. La perizia smonta il suicidio dell'ex manager di Montepaschi a Siena nel 2013. I consulenti della commissione parlamentare d'inchiesta hanno simulato la caduta. Effetti dello sconto carburanti nei distributori della rete Eni. Impianti già esauriti in diverse città. Plaude Asto Petroli. Bene la calmierazione annunciata anche da IP e chiede al governo di aprire un confronto con l'intera filiera per estendere le misure. In Sicilia e Calabria la protesta degli agricoltori

0: contro il caro carburanti. Bloccata la statale Palermo-Agrigento. Sit-in sulla Gela-Catania al grido di non vogliamo morire di fame. Interruzioni stradali anche a Crotone. Sono tutti cittadini britannici residenti a Londra i 5 uomini arrestati nel Regno Unito con l'accusa di terrorismo per avere pianificato un attacco e trasportato presunti esplosivi verso la base aerea della Royal Air Force di Fairford. La contadina che ha dato l'allarme, pura fortuna, passavo di lì. Le relazioni umane tra gli stati si fanno sempre più barbare. Il valore della parola data è disprezzato, ci si vanta piuttosto della menzogna e dell'inganno. Il monito di Papa Leone nel discorso dell'incontro alle radici dell'Europa per la pace e l'unità tenutosi a Metz, ultima tappa del suo viaggio apostolico. Via libera finale al nuovo stadio della Roma. La conferenza dei servizi ha firmato l'autorizzazione per costruire a Pietralata. Il club giallorosso vuole cominciare i lavori nella primavera prossima. Sindaco Gualtieri, il cantiere durerà 2 anni e mezzo. Queste le breaking news di TGcom 24.
1: Radio Norba News.
2: Ben trovati dalla redazione. Caro carburanti, scatta il tetto ai prezzi nei distributori dell'Eni. Sulle colonnine si legge il costo di 2,19 euro al litro per il gasolio, 1,99 per la benzina, 17 centesimi circa in meno rispetto alla media. Anche IP si è detta pronta a rivedere i prezzi, ma sentiamo che cosa ne pensano i cittadini.
3: Sicuramente ci aiuta, ma non ci risolve il problema.
4: Forse si potrebbe fare pure di più, però è già un inizio di qualcosa di positivo.
5: Era ora.
6: Tutela anche un po' chi ogni giorno deve muoversi e non può farne a meno.
7: Secondo me è solo temporanea, perché sinceramente anche a questi prezzi andiamo in difficoltà.
2: Esplode fuochi d'artificio e ferisce lievemente al collo una bimba di 10 anni. È successo nella tarda serata di ieri nel corso principale a Canosa di Puglia, nel Norbarese, dove un uomo di 50 anni con precedenti è stato denunciato. La bimba è stata portata in ospedale per i controlli. Due centauri hanno perso la vita in uno scontro avvenuto a Santa Cesaria Terme nel Leccese. Sono Salvatore Antonacci, 44 anni, di Francavilla Fontana, e Pierpaolo Delle Grottaglie, di 39 anni, di Brindisi. Erano ciascuno a bordo della propria moto. Si indaga sulla dinamica. A Matera, nel Sasso Barisano, la luce ha lasciato spazio alle candele per Matera Cielo Stellato. L'iniziativa di Fondazione Matera Basilicata 2019 è comune, che ha richiamato migliaia di visitatori. Un'usanza del 400 è diventata appuntamento fisso a Matera, ma sentiamo il sindaco Nicoletti.
8: Ricordo che questo era un rito che si ripeteva per accogliere gli ospiti importanti in città. Per noi oggi che siamo una città internazionale, è bello poter dire che tutti gli ospiti sono ospiti importanti, e per tutti noi e per tutti i nostri ospiti Matera Cielo Stellato si ripete come un rito e si ripeterà anche negli anni futuri.
2: Ed è tutto, a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
1: Radio Norba News.

0: musica italiana di Radio Norba. Italiana, italiana.
1: Radio Norba.
2: Avrei voluto parlarti

0: la musica italiana di Radio Norba. Radio Norba.
1: Io ti voglio bene come nella mia vita non è accaduto mai, così profondamente che ho paura di me, di questo smisurato amore che adesso provo per te. Io ti desidero, un desiderio nuovo che mi tormenta. Talvolta mi domando com'è possibile che mi debba addormentare, mi debba risvegliare, andare e ritornare a avere te sempre davanti a me, negli occhi miei, nei miei pensieri, in ogni istante della mia vita. Io ho bisogno di te, come la barca ha bisogno del mare per poter andare, la primavera ha bisogno del sole per poter fiorire, la farfalla di un fiore, un bimbo di una mano che l'accompagni, un cane di un padrone e del vento l'aquilone per poter volare, ed io di te, sempre vicino a me, in ogni istante della mia vita.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buon pomeriggio da Esteroletto. Davide Rossi fu aggredito nel suo ufficio da più persone. Prima di precipitare nel vuoto, tentò di aggrapparsi alla finestra. La perizia smonta il suicidio dell'ex manager di Montepaschi a Siena nel 2013. I consulenti della commissione parlamentare d'inchiesta hanno simulato la caduta. Effetti dello sconto carburanti nei distributori della rete Eni. Impianti già esauriti in diverse città. Plaude Asto Petroli. Bene la calmierazione annunciata anche da IP e chiede al governo di aprire un confronto con l'intera filiera per estendere le misure. In Sicilia e Calabria la protesta degli agricoltori contro il caro carburanti, bloccata la statale Palermo-Agrigento, sit-in sulla Gela Catania al grido di non vogliamo morire di fame, interruzioni stradali anche a Crotone. Sono tutti cittadini britannici residenti a Londra i 5 uomini arrestati nel Regno Unito con l'accusa di terrorismo per avere pianificato un attacco e trasportato presunti esplosivi verso la base aerea della Royal Air Force di Fairford. La contadina che ha dato l'allarme, pura fortuna, passavo di lì. Le relazioni umane tra gli stati si fanno sempre più barbare. Il valore della parola data è disprezzato, ci si vanta piuttosto della menzogna e dell'inganno. Il monito di Papa a Leone nel discorso dell'incontro alle radici dell'Europa per la pace e l'unità tenutosi a Metz, ultima tappa del suo viaggio apostolico. Via libera finale al nuovo stadio della Roma. La conferenza dei servizi ha firmato l'autorizzazione per costruire a Pietralata. Il club giallorosso vuole cominciare i lavori nella primavera prossima. Sindaco Gualtieri, il cantiere durerà 2 anni e mezzo. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Ben trovati dalla redazione. Caro carburanti, scatta il tetto ai prezzi nei distributori dell'Eni. Sulle colonnine si legge il costo di 2,19 euro al litro per il gasolio, 1,99 per la benzina, 17 centesimi circa in meno rispetto alla media. Anche IP si è detta pronta a rivedere i prezzi, ma sentiamo che cosa ne pensano i cittadini.
3: Sicuramente ci aiuta, ma non ci risolve il problema.
4: Forse si potrebbe fare pure di più, però è già un inizio di qualcosa di positivo.
5: Era ora.
6: Tutela anche un po' chi ogni giorno deve muoversi e non può farne a meno.
7: Secondo me è solo temporanea, perché sinceramente anche a questi prezzi andiamo in difficoltà.
2: Esplode fuochi d'artificio e ferisce lievemente al collo una bimba di 10 anni. È successo nella tarda serata di ieri nel corso principale a Canosa di Puglia, nel Norbarese, dove un uomo di 50 anni con precedenti è stato denunciato. La bimba è stata portata in ospedale per i controlli. Due centauri hanno perso la vita in uno scontro avvenuto a Santa Cesaria Terme nel Leccese. Sono Salvatore Antonacci, 44 anni, di Francavilla Fontana, e Pierpaolo Delle Grottaglie, di 39 anni, di Brindisi. Erano ciascuno a bordo della propria moto. Si indaga sulla dinamica. A Matera, nel Sasso Barisano, la luce ha lasciato spazio alle candele per Matera Cielo Stellato. L'iniziativa di Fondazione Matera Basilicata 2019 è comune, che ha richiamato migliaia di visitatori. Un'usanza del 400 diventata appuntamento fisso a Matera.

0: Ma sentiamo il sindaco Nicoletti.
1: Ricordo che questo era un rito che si ripeteva per accogliere gli ospiti importanti in città. Per noi oggi che siamo una città internazionale, è bello poter dire che tutti gli ospiti sono ospiti importanti, e per tutti noi e per tutti i nostri ospiti Matera Cielo Stellato si ripete come un rito e si ripeterà anche negli anni futuri.
0: Ed è tutto, a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
2: Radio Norba News.

0: italiana. Tutta la musica italiana di Radio Norba. Radio Norba.
1: La chiamavano bocca di rosa, metteva l'amore, metteva l'amore. La chiamavano bocca di rosa, metteva l'amore sopra ogni cosa. Appena scesa alla stazione del paesino di Sant'Ilario, tutti s'accorsero con uno sguardo che non si trattava di un missionario. C'è chi l'amore lo fa per noia, chi se lo sceglie per professione. Bocca di rosa nell'uno nell'altro, lei lo faceva per passione. Ma la passione spesso conduce a soddisfare le proprie voglie, senza indagare se il concupito ha il cuore libero oppure ha moglie. E fu così che da un giorno all'altro bocca di rosa si tirò addosso l'ira funesta delle cagnette a cui aveva sottratto l'osso. Ma le comari d'un paesino non brillano certo in iniziativa, le contromisure fino a quel punto si limitavano all'invettiva. Sa che la gente dà buoni consigli sentendosi come Gesù nel Tempio, si sa che la gente dà buoni consigli se non può più dare cattivo esempio. Così una vecchia mai stata moglie, senza mai figli, senza più voglie, si prese la briga e di certo il gusto di dare a tutte il consiglio giusto. E rivolgendosi alle cornute, le apostrofò con parole argute, il furto d'amore sarà punito, disse dall'ordine costituito. E quelle andarono dal commissario e dissero senza parafrasare, quella schifosa già troppi clienti, più di un consorzio alimentare. Ed arrivarono quattro gendarmi con i pennacchi, con i pennacchi. Ed arrivarono quattro gendarmi con i pennacchi e con le armi. Spesso gli sbirri e i carabinieri al proprio dovere vengono meno, ma non quando sono in alta uniforme e l'accompagnarono.

c'erano tutti, dal commissario al sacrestano. Alla stazione c'erano tutti, con gli occhi rossi e il cappello in mano. A salutare chi per un poco, senza pretese, senza pretese. A salutare chi per un poco, portò l'amore nel paese. C'era un cartello giallo, con una scritta nera. Diceva addio bocca di rosa, con te se ne parte la

0: Tizio è un po' originale, non ha bisogno di alcun giornale, come una freccia dall'arco scocca, vola veloce di bocca in bocca, e alla stazione successiva, molta più gente di quando partiva, chi manda un bacio, chi getta un fiore, chi si prenota per due ore, persino il parroco che non disprezza, fra un miserere e un'estrema unzione, il bene effimero della bellezza, la vuole accanto in processione, e con la Vergine in prima fila, e Bocca di Rosa poco lontano, si porta a spasso per il paese, l'amore sacro e l'amor profano.
1: Italiana. Italiana. Radio Norba. Tutta la musica italiana di Radio Norba.

0: Ecco che c'è.
1: Radio Norba, breaking news con TGCOM 24.
2: Bentrovati da Virginia Giacomin. Sarebbe stato aggredito in maniera violenta e rapida da più persone David Rossi, l'ex capo della comunicazione di MPS, morto dopo essere precipitato da un palazzo della banca a Siena nel 2013. E prima di volare giù dalla finestra era cosciente, probabilmente ha cercato di difendersi. E quanto emerge da una simulazione disposta dalla commissione parlamentare d'inchiesta. Code e benzina esaurita per l'effetto Eni nei distributori. L'applicazione del tetto sul prezzo dei carburanti ha innescato le prime corse al rifornimento da nord a sud. Assopetroli chiede di estendere il price cap anche alle vendite all'ingrosso per raggiungere famiglie e imprese che oggi ne restano escluse. Ustica, la Francia sarebbe pronta a collaborare trasferendo all'Italia tutta la documentazione relativa alla strage, costata la morte a 81 persone sul DC9 Itavia, precipitato nel Mar Tirreno la sera del 27 giugno 1980. Chiuse le indagini preliminari della nuova inchiesta sul delitto di Garlasco, la Procura di Pavia si appresta a depositare gli atti, attesa per l'indagato Andrea Sempio. Sono tutti cittadini britannici residenti a Londra, i 5 uomini arrestati ieri in relazione al presunto attacco esplosivo sventato vicino alla base aerea inglese della RAF di Fairford, usata anche dai bombardieri statunitensi nella guerra contro l'Iran. Lo ha reso noto oggi l'antiterrorismo.

0: britannica. È partito alle 14.39 ora italiana lo Starship numero 14, forse il più importante tentativo di SpaceX di Musk per capire quanto questo razzo sia affidabile. L'obiettivo è usarlo per portare in orbita satelliti Starlink. A bordo ora ce ne sono 26. Questa è Breaking News di TGcom 24.
1: Radio Norba News.
2: Ben trovati dalla redazione. Caro carburanti, scatta il tetto ai prezzi nei distributori dell'Eni. Sulle colonnine si legge il costo di 2,19 al litro per il gasolio, 1,99 per la benzina, 17 centesimi circa in meno rispetto alla media. Anche IP si è detta pronta a rivedere i prezzi, ma sentiamo che cosa ne pensano i cittadini.
3: Sicuramente ci aiuta, ma non ci risolve il problema.
4: Forse si potrebbe fare pure di più, però è già un inizio di qualcosa di positivo.
5: Era ora.
6: Tutela anche un po' chi ogni giorno deve muoversi e non può farne a meno.
5: Secondo me è solo temporanea, perché sinceramente anche a questi prezzi andiamo in difficoltà.
2: Esplode fuochi d'artificio e ferisce lievemente al collo una bimba di 10 anni. È successo nella tarda serata di ieri nel corso principale a Canosa di Puglia, nel Norbarese, dove un uomo di 50 anni con precedenti è stato denunciato. La bimba è stata portata in ospedale per i controlli. Due centauri hanno perso la vita in uno scontro avvenuto a Santa Cesaria Terme nel Leccese. Sono Salvatore Antonacci, 44 anni, di Francavilla Fontana, e Pierpaolo delle Grottaglie, di 39 anni, di Brindisi. Erano ciascuno a bordo della propria moto. Si indaga sulla dinamica. A Matera, nel Sasso Barisano, la luce ha lasciato spazio alle candele per Matera Cielo Stellato. L'iniziativa di Fondazione Matera Basilicata 2019 è comune, che ha richiamato migliaia di visitatori. Un'usanza del 400 diventata appuntamento fisso a Matera. Ma sentiamo il sindaco Nicoletti.
7: Ricordo che questo era un rito che si ripeteva per accogliere gli ospiti importanti in città. Per noi oggi che siamo una città internazionale, è bello poter dire che tutti gli ospiti sono ospiti importanti, e per tutti noi e per tutti i nostri ospiti Matera Cielo Stellato si ripete come un rito e si ripeterà anche negli anni futuri.
2: Ed è tutto, a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
1: Radio Norba News.

0: Radio Norba Italiana. Italiana. Tutta la musica italiana di Radio Norba. Radio Norba.
1: Fateci largo che passa domani, che adesso non si può. Oggi non apro perché sciopererò. E andremo in strada con tutti gli striscioni a fare come sempre la figura dei fregnoni. Ma a me di questo, sai, non me ne importa niente. Io oggi canto in mezzo all'altra gente perché ci credo, o forse per decenza. Partecipazione, certo, è libertà, ma è pure resistenza. E non ho scudi per proteggermi né armi per difendermi.

tasca e molti, molti errori brutti, io però li pago tutti. Fateci largo che passa il corteo e si riempiono le strade, via Merulana, così pare un presepe, e siamo tanti che quasi fa paura, ho solo tre sfigati, come dice la questura. E le parole, sì lo so, sono sempre quelle.

senza scudi per proteggermi, né armi per difendermi, né caschi per nascondermi, o santi a cui rivolgermi con solo questa lingua in bocca. E se mi tagli pure questa, io non mi fermo, scusa, canto pure a bocca chiusa.

0: guarda quanta gente c'è,
1: bocca chiusa.
0: Guarda quanta gente c'è,
1: bocca chiusa.
2: Italiana. Italiana. Italiana. Tutta la musica italiana di Radio Norba.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Bentrovati da Virginia Giacomin. Sarebbe stato aggredito in maniera violenta e rapida da più persone David Rossi, l'ex capo della comunicazione di MPS, morto dopo essere precipitato da un palazzo della banca a Siena nel 2013. E prima di volare giù dalla finestra era cosciente, probabilmente ha cercato di difendersi. E quanto emerge da una simulazione disposta dalla commissione parlamentare d'inchiesta. Code e benzina esaurita per l'effetto Eni nei distributori. L'applicazione del tetto sul prezzo dei carburanti ha innescato le prime corse al rifornimento da nord a sud. Assopetroli chiede di estendere il price cap anche alle vendite all'ingrosso per raggiungere famiglie e imprese che oggi ne restano escluse. Ustica, la Francia sarebbe pronta a collaborare trasferendo all'Italia tutta la documentazione relativa alla strage, costata la morte a 81 persone sul DC9 Itavia, precipitato nel Mar Tirreno la sera del 27 giugno 1980. Chiuse le indagini preliminari della nuova inchiesta sul delitto di Garlasco. La procura di Pavia si appresta a depositare gli atti, attesa per l'indagato Andrea Sempio. Sono tutti cittadini britannici residenti a Londra, i 5 uomini arrestati ieri in relazione al presunto attacco esplosivo sventato vicino alla base aerea inglese della RAF di Fairford, usata anche dai bombardieri statunitensi nella guerra contro l'Iran. Lo ha reso noto oggi l'antiterrorismo britannica.

0: È partito alle 14.39 ora italiana lo Starship numero 14, forse il più importante tentativo di SpaceX di Musk per capire quanto questo razzo sia affidabile. L'obiettivo è usarlo per portare in orbita satelliti Starlink. A bordo ora ce ne sono 26. Questa è la Breaking News di TGCOM 24.
1: Radio Norba News.
2: Ben trovati dalla redazione. Caro carburanti, scatta il tetto ai prezzi nei distributori dell'Eni. Sulle colonnine si legge il costo di 2,19 euro al litro per il gasolio, 1,99 per la benzina, 17 centesimi circa in meno rispetto alla media. Anche IP si è detta pronta a rivedere i prezzi, ma sentiamo che cosa ne pensano i cittadini.
3: Sicuramente ci aiuta, ma non ci risolve il problema.
4: Forse si potrebbe fare pure di più, però è già un inizio di qualcosa di positivo.
5: Era ora.
6: Tutela anche un po' chi ogni giorno deve muoversi e non può farne a meno.
7: Secondo me è solo temporanea, perché sinceramente anche a questi prezzi andiamo in difficoltà.
2: Esplode fuochi d'artificio e ferisce lievemente al collo una bimba di 10 anni. È successo nella tarda serata di ieri nel corso principale a Canosa di Puglia, nel Norbarese, dove un uomo di 50 anni con precedenti è stato denunciato. La bimba è stata portata in ospedale per i controlli. Due centauri hanno perso la vita in uno scontro avvenuto a Santa Cesaria Terme nel Leccese. Sono Salvatore Antonacci, 44 anni, di Francavilla Fontana, e Pierpaolo Delle Grottaglie, di 39 anni, di Brindisi. Erano ciascuno a bordo della propria moto. Si indaga sulla dinamica. A Matera, nel Sasso Barisano, la luce ha lasciato spazio alle candele per Matera Cielo Stellato. L'iniziativa di Fondazione Matera Basilicata 2019 è comune, che ha richiamato migliaia di visitatori. Un'usanza del 400 è diventata appuntamento fisso a Matera, ma sentiamo il sindaco Nicoletti.
8: Ricordo che questo era un rito che si ripeteva per accogliere gli ospiti importanti in città. Per noi oggi che siamo una città internazionale, è bello poter dire che tutti gli ospiti sono ospiti importanti, e per tutti noi e per tutti i nostri ospiti Matera Cielo Stellato si ripete come un rito e si ripeterà anche negli anni futuri.
2: Ed è tutto, a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
1: Radio Norba News.

0: con chi sei.
1: Radio Norba Italiana. Tutta la musica italiana di Radio Norba.

0: Radio Norba Italiana. Italiana. Tutta la musica italiana di Radio Norba. Radio Norba.
1: Una canzone per te. Non te l'aspettavi, eh? Invece, eccola qua. Come mi è venuta, a chi osa.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buonasera da Giancarlo Bastianelli. In primo piano un'ultima ora che riguarda la cronaca giudiziaria che arriva da Roma. Una assoluzione e 3 condanne a 10 anni di carcere in relazione alla morte di Giulio Regeni avvenuta in Egitto nel 2016. Sugli imputati, tutti agenti segreti del Cairo, hanno deciso oggi i giudici della prima sezione della Corte d'Assise della Capitale. Pavia, chiuse dalla procura le indagini per il delitto di Chiara Poggi a Garlasco nel 2007. I consulenti dei PM depositano una nota su una scarpa taglia 42, forse compatibile con le misure del piede di Andrea Sempio. Nessuna nuova prova, dice l'avvocato di Sempio, Catagliotti. Cambiamo argomento. Scattata oggi l'iniziativa Eni contro il caro carburanti. Prevede un limite di 1,99 euro al litro per la benzina e 2,19 euro per il gasolio. Anche IP annuncia un meccanismo per calmierare le tariffe su migliaia di impianti. Scarcerati dietro cauzione nel Regno Unito i 5 cittadini britannici arrestati dall'antiterrorismo per il presunto piano di attacco vicino alla base di Fairford. La polizia precisa, l'inchiesta non è chiusa. Appello di Liliana Segre alle forze politiche perché si arrivi a un'approvazione unanime del decreto antisemitismo anche con modifiche al testo, richiesta che non scalfisce al momento il muro contro muro sul provvedimento. Chiudiamo con il calcio, attesa per la seconda partita di Nations League che vedrà l'Italia impegnata questa sera in Turchia. In difesa torna Bastoni che ha scontato un turno di squalifica. Si gioca dalle 20:45. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Buon pomeriggio dalla redazione di Radio Norba. I costi elevati di benzina e diesel continuano a mettere in difficoltà camionisti e tassisti che anche in Puglia si dicono pronti ad una mobilitazione. Sentiamo Stefano Castronuovo, coordinatore di Casa Artigiani Puglia.
3: Stanno già avvenendo delle riunioni costanti a livello nazionale con le varie associazioni dell'autotrasporto per capire qual è la situazione e con proposte già in campo che verranno presentate brevissimo al governo.
2: Il tetto ai prezzi che si è autoimposta Eni a partire da oggi ha fatto scattare la corsa ai distributori della compagnia petrolifera italiana, automobilisti in fila sin dalle prime ore del mattino, ma lo sconto non è sufficiente, sentiamo.
4: Ma grande aiuto mi sembra un parolone, però voglio dire, tutto fa brodo.
5: Per la macchina sui 100 euro, per il furgone un po' di più.
6: È impossibile fare il pieno perché il costo è eccessivo dei carburanti e non è uno sconto che ci stanno facendo perché è esagerato anche 2,20 euro.
2: Traffico e spaccio di droga, 8 arresti nel sud Salento, a Presicce, Acquarica e nei comuni vicini. L'operazione antidroga è coordinata dalla direzione distrettuale antimafia con i militari della Guardia di Finanza di Lecce. Sempre le fiamme gialle tra Cerignola, Foggia e Napoli hanno eseguito 8 misure per contrabbando di sigarette. Nel centro del capoluogo campano i depositi di stoccaggio, lo smistamento invece in Capitanata. Aeroporti di Puglia ha pubblicato l'avviso per verificare l'interesse da parte delle compagnie aeree di effettuare voli civili da e per l'aeroporto di Grottaglie nel Tarantino. L'ipotesi indicata dalla regione prevede in questa prima fase 12 voli settimanali complessivi con destinazione Roma e Milano Linate. È tutto, le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

Al settembre mi dirai quanti amori porterai, le vendemmie che farò. Al settembre tornerò, sono pronto.

0: Radio Norba Italiana. Italiana. Tutta la musica italiana di Radio Norba. Radio Norba.
1: Le donne di Modena hanno le ossa grandi. Le donne di Modena hanno larghi fianchi. Le donne di Modena accettano un invito. E non è il caso di essere il marito. Le donne di Genova portano gonne strette. Le donne di Genova non ridono per niente. Le donne di Genova pensano sia normale mettersi a letto e leggere il giornale. Ma tu

donne di Padova guardano dietro ai vetri. Le donne di Padova non hanno mai segreti. Le donne di Padova non è un luogo comune che sotto il vestito nascondano le piume. Le donne di Napoli sono tutte delle mamme. Le donne di Napoli si gettano tra le fiamme. Le donne di Napoli, Dio, ma che bella invenzione, riescono a ridere anche sotto l'alluvione, e anch'esse.

hanno le ossa grandi. Le donne di Genova ridono fra i denti. Le donne di Napoli, Dio, ma che bella invenzione. Le donne che ho avuto sono un'illusione. Infatti, faccio da mangiare.

0: Radio Norba. Radio Norba.
1: Ho mantenuto con cura le ultime cose rimaste dal trasloco che ho fatto prima che voi arrivaste. Scatole chiuse, alcune neanche le ho aperte. Dentro ci sono parti che ho paura di perdere. Ho il foglio dove ho scritto

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buonasera da Giancarlo Bastianelli. Lunghe file ai distributori oggi in occasione del primo giorno del tetto ai carburanti nelle stazioni di servizio Eni e Enilive, con la benzina a 1,99 euro al litro e il gasolio a 2,19 euro e degli sconti praticati sulla rete Socari P. Gli autotrasportatori siciliani proclamano intanto il fermo per 5 giorni dal 16 ottobre. A Roma 3 condanne e una assoluzione per la morte di Giulio Regeni, ucciso al Cairo nel 2016, 10 anni al maggiore Sharif e ai colonnelli Elmi e Mohamed, assolto invece il generale Sabir, tutti e quattro ufficiali dei servizi segreti egiziani. Svolta nell'inchiesta sulla strage di Ustica che il 27 giugno del 1980 provocò la morte di 81 persone, la Francia è pronta a collaborare con l'Italia, i PM nell'udienza davanti al GIP pronti a ritirare la loro richiesta di archiviazione del procedimento. La procura di Pavia chiude le indagini su Andrea Sempio, dalle consulenze emerge che il piede dell'indagato del caso Garlasco sarebbe compatibile con la scarpa del killer, la famiglia dichiara però ribadisce nessun elemento nuovo su Stasi. Politica, il centrodestra vince le elezioni suppletive di Reggio Calabria, Roscioli supera il 53,6% a metà scrutinio contro il 36,4% di Benedetto del Campo Largo Unito e il 9% del candidato di Futuro Nazionale Giannetta. Siamo al calcio, in chiusura Italia in Turchia questa sera nella seconda giornata di Nations League, in campo per lo stesso girone degli azzurri anche Belgio e Francia, entrambi i match dalle 20:45. Queste le Breaking News di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Buon pomeriggio dalla redazione di Radio Norba. I costi elevati di benzina e diesel continuano a mettere in difficoltà camionisti e tassisti che anche in Puglia si dicono pronti ad una mobilitazione. Sentiamo Stefano Castronuovo, coordinatore di Casa Artigiani Puglia.
3: Stanno già avvenendo delle riunioni costanti a livello nazionale con le varie associazioni dell'autotrasporto per capire qual è la situazione e con proposte già in campo che verranno presentate brevissimo al governo.
2: Il tetto ai prezzi che si è autoimposta Eni a partire da oggi ha fatto scattare la corsa ai distributori della compagnia petrolifera italiana, automobilisti in fila sin dalle prime ore del mattino, ma lo sconto non è sufficiente, sentiamo.
4: Ma grande aiuto mi sembra un parolone, però voglio dire, tutto fa brodo.
5: Per la macchina sui 100 euro, per il furgone un po' di più.
6: È impossibile fare il pieno perché il costo è eccessivo dei carburanti e non è uno sconto che ci stanno facendo perché è esagerato anche 2,20 euro.
2: Traffico e spaccio di droga, 8 arresti nel sud Salento, a Presicce, Acquarica e nei comuni vicini. L'operazione antidroga è coordinata dalla direzione distrettuale antimafia con i militari della Guardia di Finanza di Lecce. Sempre le fiamme gialle tra Cerignola, Foggia e Napoli hanno eseguito 8 misure per contrabbando di sigarette. Nel centro del capoluogo campano i depositi di stoccaggio, lo smistamento invece in Capitanata. Aeroporti di Puglia ha pubblicato l'avviso per verificare l'interesse da parte delle compagnie aeree di effettuare voli civili da e per l'aeroporto di Grottaglie nel Tarantino. L'ipotesi indicata dalla regione prevede in questa prima fase 12 voli settimanali complessivi con destinazione Roma e Milano Linate. È tutto, le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buonasera da Giancarlo Bastianelli. È ufficiale la vittoria di Fabio Roscioli del centrodestra alle suppletive di Reggio Calabria con il 51,02% delle preferenze. Ha staccato Frank Benedetto, candidato del Campo Largo, fermo al 36,59%. Domenico Giannetta, candidato di Futuro Nazionale, ottiene invece il 10,94% dei voti. La cronaca per il delitto di Chiara Poggi a Garlasco nel 2007. La Procura di Pavia ha chiuso le indagini a carico di Andrea Sempio, iniziativa che prelude alla richiesta di processo per omicidio aggravato dalla crudeltà e dall'odio verso la vittima. La difesa ora ha 30 giorni di tempo per le controdeduzioni. A Roma 3 condanne, una soluzione per la morte di Giulio Regeni, ucciso al Cairo 10 anni fa. Gli imputati, tutti agenti segreti egiziani. 10 anni al maggiore Sharifa e i colonnelli Elmi e Mohamed, assolto invece il generale Sabir. In Medio Oriente furono ben 3 gli avvertimenti al governo israeliano prima degli attacchi di

0: Del drone. Queste le breaking news di TGCOM 24.
1: Radio Norba News.
2: Buon pomeriggio dalla redazione di Radio Norba. I costi elevati di benzina e diesel continuano a mettere in difficoltà camionisti e tassisti che anche in Puglia si dicono pronti ad una mobilitazione. Sentiamo Stefano Castronuovo, coordinatore di Casa Artigiani Puglia.
3: Stanno già avvenendo delle riunioni costanti a livello nazionale con le varie associazioni dell'autotrasporto per capire qual è la situazione e con proposte già in campo che verranno presentate brevissimo al governo.
2: Il tetto ai prezzi che si è autoimposta Eni a partire da oggi ha fatto scattare la corsa ai distributori della compagnia petrolifera italiana, automobilisti in fila sin dalle prime ore del mattino, ma lo sconto non è sufficiente, sentiamo.
4: Ma grande aiuto mi sembra un parolone, però voglio dire, tutto fa brodo.
5: Per la macchina sui 100 euro, per il furgone un po' di più.
6: È impossibile fare il pieno perché il costo è eccessivo dei carburanti e non è uno sconto che ci stanno facendo perché è esagerato anche 2,20 euro.
2: Traffico e spaccio di droga, 8 arresti nel Sud Salento, a Presicce, Acquarica e nei comuni vicini. L'operazione antidroga è coordinata dalla direzione distrettuale antimafia con i militari della Guardia di Finanza di Lecce. Sempre le fiamme gialle tra Cerignola, Foggia e Napoli hanno eseguito 8 misure per contrabbando di sigarette. Nel centro del capoluogo campano i depositi di stoccaggio, lo smistamento invece in Capitanata. Aeroporti di Puglia ha pubblicato l'avviso per verificare l'interesse da parte delle compagnie aeree di effettuare voli civili da e per l'aeroporto di Grottaglie nel Tarantino. L'ipotesi indicata dalla regione prevede in questa prima fase 12 voli settimanali complessivi con destinazione Roma e Milano Linate. È tutto, le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
1: Radio Norba News.

cosa ho davanti. Non riesco più a parlare. Dimmi cosa ti piace. Non riesco a capire.

quanti capelli che hai, non si riesce a contare, sposta la bottiglia e lasciami guardare, se di tanti capelli ci si può fidare. Conosco un posto nel mio cuore dove tira sempre il vento, per i tuoi pochi anni e per i miei che sono cento, non c'è niente da capire, basta sedersi ed ascoltare. Perché ho scritto una canzone per ogni pentimento e devo stare attento

0: tutta la musica italiana di Radio Norba. Italiana, italiana.
1: Radio Norba.
2: Ho guardato dentro una bugia e ho capito che è una malattia che alla fine non si può guarire mai. E ho cercato di convincermi che tu non ce l'hai. Dentro casa tua e ho capito che era una follia avere pensato che fossi soltanto mia. E ho cercato di dimenticare

guardando la televisione mi è venuta come l'impressione che mi stessero rubando il tempo e che tu mi rubi l'amore. Ma poi ho camminato tanto e fuori c'era un grande sole che non ho più pensato a tutte queste cose.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buonasera da Giancarlo Bastianelli. È entrato in vigore oggi il price cap, limite massimo al prezzo dei carburanti commercializzati da Eni. Prevede un limite di 1,99 euro al litro per la benzina e 2,19 per il gasolio. Anche EP annuncia un meccanismo per calmierare le tariffe su migliaia di impianti. Non si placa intanto il malumore di tassisti e camionisti. Gli autotrasportatori siciliani hanno già proclamato il fermo della categoria per

0: Fabio Roscioli del centrodestra alle suppletive di Reggio Calabria con il 51,02% delle preferenze, stacca Benedetto del Campolargo, fermo invece al 36,59%, ottiene il 10,94% dei voti invece Giannetta, candidato di Futuro Nazionale. In chiusura l'appello di Liliana Segre alle forze politiche perché si arrivi a un'approvazione unanime del decreto antisemitismo, anche con modifica al testo, richiesta che non scalfisce il muro contro muro sul provvedimento. Queste le breaking news di TGCOM 24.
1: Radio Norba News.
2: Buon pomeriggio dalla redazione di Radio Norba. I costi elevati di benzina e diesel continuano a mettere in difficoltà camionisti e tassisti che anche in Puglia si dicono pronti ad una mobilitazione. Sentiamo Stefano Castronuovo, coordinatore di Casa Artigiani Puglia.
3: Stanno già avvenendo delle riunioni costanti a livello nazionale con le varie associazioni dell'autotrasporto per capire qual è la situazione e con proposte già in campo che verranno presentate brevissimo al governo.
2: Il tetto ai prezzi che si è autoimposta Eni a partire da oggi ha fatto scattare la corsa ai distributori della compagnia petrolifera italiana, automobilisti in fila sin dalle prime ore del mattino, ma lo sconto non è sufficiente, sentiamo.
4: Ma grande aiuto mi sembra un parolone, però voglio dire, tutto fa brodo.
5: Per la macchina sui 100 euro, per il furgone un po' di più.
6: È impossibile fare il pieno perché il costo è eccessivo dei carburanti e non è uno sconto che ci stanno facendo perché è esagerato anche 2,20 euro.
2: Traffico e spaccio di droga, 8 arresti nel sud Salento, a Presicce, a Quarica e nei comuni vicini. L'operazione antidroga è coordinata dalla direzione distrettuale antimafia con i militari della Guardia di Finanza di Lecce. Sempre le fiamme gialle tra Cerignola, Foggia e Napoli hanno eseguito 8 misure per contrabbando di sigarette. Nel centro del capoluogo campano i depositi di stoccaggio, lo smistamento invece in Capitanata. Aeroporti di Puglia ha pubblicato l'avviso per verificare l'interesse da parte delle compagnie aeree di effettuare voli civili da e per l'aeroporto di Grottaglie nel Tarantino. L'ipotesi indicata dalla regione prevede in questa prima fase 12 voli settimanali complessivi con destinazione Roma e Milano Linate. È tutto, le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
1: Radio Norba News.

0: Radio Norba.
1: Radio Norba.
2: Bisogno di qualcuno che mi indichi la strada. La ragazza del futuro.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buonasera da Giancarlo Bastianelli. La Procura di Pavia ha chiuso le indagini su Andrea Sempio. Dalle consulenze emergerebbe che il piede dell'indagato del caso Garlasco sarebbe compatibile con la scarpa del killer. La famiglia della vittima, Chiara Poggi, ribadisce nessun elemento nuovo su Stasi. I legali di Sempio hanno un mese di tempo per le loro controdeduzioni. A Roma tre condanne e una soluzione per la morte di Giulio Regeni, avvenuta al Cairo nel 2016. Gli imputati, tutti agenti

0: Siamo al calcio con la Nations League e il pronto riscatto dell'Italia che batte 4-1 la Turchia a Bursa, partita praticamente chiusa nel primo tempo con gli azzurri già in vantaggio per 3-0. La Francia batte il Belgio 1-0 allo scadere a Bruxelles. Nell'altra partita disputata in serata saranno proprio i bleu allenati da Zidane, prossimi avversari dell'Italia venerdì 2 ottobre a Parigi allo Stade de France. Queste le breaking news di TGCOM 24.
1: Radio Norba News.
2: Buon pomeriggio dalla redazione di Radio Norba. I costi elevati di benzina e diesel continuano a mettere in difficoltà camionisti e tassisti che anche in Puglia si dicono pronti ad una mobilitazione. Sentiamo Stefano Castronuovo, coordinatore di Casa Artigiani Puglia.
3: Stanno già avvenendo delle riunioni costanti a livello nazionale con le varie associazioni dell'autotrasporto per capire qual è la situazione e con proposte già in campo che verranno presentate brevissimo al governo.
2: Il tetto ai prezzi che si è autoimposta Eni a partire da oggi ha fatto scattare la corsa ai distributori della compagnia petrolifera italiana, automobilisti in fila sin dalle prime ore del mattino, ma lo sconto non è sufficiente. Sentiamo.
4: Ma grande aiuto mi sembra un parolone, però voglio dire, tutto fa brodo.
5: Per la macchina sui 100 euro, per il furgone un po' di più.
6: È impossibile fare il pieno perché il costo è eccessivo dei carburanti e non è uno sconto che ci stanno facendo perché è esagerato anche 2,20 euro.
2: Traffico e spaccio di droga, 8 arresti nel sud Salento, a Presicce Acquarica e nei comuni vicini. L'operazione antidroga è coordinata dalla direzione distrettuale antimafia con i militari della Guardia di Finanza di Lecce. Sempre le fiamme gialle tra Cerignola, Foggia e Napoli hanno eseguito 8 misure per contrabbando di sigarette. Nel centro del capoluogo campano i depositi di stoccaggio, lo smistamento invece in Capitanata. Aeroporti di Puglia ha pubblicato l'avviso per verificare l'interesse da parte delle compagnie aeree di effettuare voli civili da e per l'aeroporto di Grottaglie nel Tarantino. L'ipotesi indicata dalla regione prevede in questa prima fase 12 voli settimanali complessivi con destinazione Roma e Milano Linate. È tutto, le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
1: Radio Norba News.

solo sulla terra a fare il giro della morte. Fu il solo sulla terra a fare il giro della morte in altalena.

così come è finito il mio, senza una ragione né motivo, senza niente. Ti senti un nodo nella gola, ti senti un buco nello stomaco, ti senti vuoto nella testa e non capisci niente. E non ti basta più un amico, e non ti basta più distrarti,

Se potessi ragionarci sopra, saprei perfettamente che domani sarà diverso. Lei non sarà più lei, io non sarò lo stesso uomo. Magari l'avrò già dimenticata. Magari. Se potessi ragionarci sopra, se potessi ragionarci sopra, ma non posso.

0: Radio Norba. Breaking news con TG Com 24.
1: Buonasera da Giancarlo Bastianelli. La Procura di Pavia ha chiuso le indagini su Andrea Sempio. Dalle consulenze emergerebbe che il piede dell'indagato del caso Garlasco sarebbe compatibile con la scarpa del killer. La famiglia della vittima, Chiara Poggi, ribadisce nessun elemento nuovo su Stasi. I legali di Sempio hanno un mese di tempo per le loro controdeduzioni. A Roma 3 condanne e una soluzione per la morte di Giulio Regeni, avvenuta al Cairo nel 2016. Gli imputati, tutti agenti dei servizi segreti egiziani, 10 anni comminati al maggiore Sharifa, i colonnelli Elmi e Mohammad, assolto invece il generale Sabir. In Italia è entrato in vigore il price cap, limite massimo al prezzo dei carburanti di Eni, 1,99 euro al litro per la benzina, 2,19 euro per il gasolio, anche i

0: La Francia batte il Belgio 1-0 allo scadere a Bruxelles. Nell'altra partita disputata in serata saranno proprio i Bleu allenati da Zidane, prossimi avversari dell'Italia venerdì 2 ottobre a Parigi allo Stade de France. Queste le breaking news di TGCOM 24.
1: Radio Norba News.
2: Buon pomeriggio dalla redazione di Radio Norba. I costi elevati di benzina e diesel continuano a mettere in difficoltà camionisti e tassisti che anche in Puglia si dicono pronti ad una mobilitazione. Sentiamo Stefano Castronuovo, coordinatore di Casa Artigiani Puglia.
3: Stanno già avvenendo delle riunioni costanti a livello nazionale con le varie associazioni dell'autotrasporto per capire qual è la situazione e con proposte già in campo che verranno presentate brevissimo al governo.
2: Il tetto ai prezzi che si è autoimposta Eni a partire da oggi ha fatto scattare la corsa ai distributori della compagnia petrolifera italiana, automobilisti in fila sin dalle prime ore del mattino, ma lo sconto non è sufficiente, sentiamo.
4: Ma grande aiuto mi sembra un parolone, però voglio dire, tutto fa brodo.
5: Per la macchina sui 100 euro, per il furgone un po' di più.
6: È impossibile fare il pieno perché il costo è eccessivo dei carburanti e non è uno sconto che ci stanno facendo perché è esagerato anche 2,20 euro.
2: Traffico e spaccio di droga, 8 arresti nel sud Salento, a Presicce Acquarica e nei comuni vicini. L'operazione antidroga è coordinata dalla direzione distrettuale antimafia con i militari della Guardia di Finanza di Lecce. Sempre le fiamme gialle tra Cerignola, Foggia e Napoli hanno eseguito 8 misure per contrabbando di sigarette. Nel centro del capoluogo campano i depositi di stoccaggio, lo smistamento invece in Capitanata. Aeroporti di Puglia ha pubblicato l'avviso per verificare l'interesse da parte delle compagnie aeree di effettuare voli civili da e per l'aeroporto di Grottaglie nel Tarantino. L'ipotesi indicata dalla regione prevede in questa prima fase 12 voli settimanali complessivi con destinazione Roma e Milano Linate. È tutto, le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
1: Radio Norba News.